Nangmale ndokdi doshe ni guigyu ki ngyuzi shikdi tongmara goshe ki tsuidu ina che tiawa tang tine rimgi njukchu di gyokshin chukse dobe choyi shesu gyurchuwa yin. Lakwardu je gangbe sito kamyana shabchu dobe chani doshe ki laso dobu yinla yangbe tangjin ding ina che tabu shukki chungwa dobu dokcha te chwe ne mirikdi zhonang tang bawu nyingdob.